sti ricci che porti, mi pare uno schiaffi, corona di spine e di fiori.